0: E buongiorno a tutti cari amici e cari amiche, benvenuti anche a questa bella giornata di pioggia, questa domenica, prima domenica di agosto, qui su 93.3 FM, CFMU Radio, la vita è bella. Abbiamo qui, come sempre, il nostro DJ Nino che è tornato, welcome
1: buongiorno,
0: back.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, e ovviamente oggi abbiamo un altro ospite speciale, una persona che non troviamo troppo spesso, un italiano fresco fresco, insomma. Stiamo parlando di Enrico Olivucci, che ha concluso un dottorato in Germania, ma poi in fisica, ma ha deciso poi di puntare al nord, dritto verso il Canada. Adesso qui ad Hamilton, risiede qui da un anno, e ha già cominciato a fare un sacco di belle iniziative, ed è un vero italiano vero, insomma, fiero italiano. Quindi complimenti e benvenuto Enrico.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. And good morning, I guess.
0: Per forza, good morning, for sure. Ancora non è. Tra un po', manco un'oretta e poi buongiorno, buon afternoon, e se magna, qui, capito? Ormai
2: sì,
0: siamo.
2: Se magna, però è una giornata uggiosa oggi, molto come uggioso. Direbbe Lucio Battisti.
0: Molto uggiosa, infatti ci volevano gli stivali oggi. Abbiamo tutte le gambe fradice. È stato appunto un arrivo molto tempestoso, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Tu sai nuotare?
0: Assolutamente sì, se no era fregato, eravamo fregati. Qui tutti che hanno le piscine, c'è neanche bisogno di una piscina, c'è qua con la canoa, vai in giro per le strade, sei a posto, no?
2: Esattamente, praticamente dalla Bay a Cut Paradise, now you can just swim. Esatto. All the way through.
0: That's with a beautiful canoe.
2: Like
0: no,
2: a
0: no.
2: Trout.
0: Yeah. E dai, no, siamo felici e contenti di avere qui con noi Enrico. Ci racconterà un po' della sua storia, di questo tragitto da Lugo, provincia di Ravenna, romagnolo, esatto. Doc, anche lui, il romagnolo.
2: Come la Piadina,
0: chi non la conosce, la Piadina è uno spettacolo. Qua a Piadina non ce ne stanno.
2: Vabbè, ce n'è una a Toronto.
0: Ah, ok.
2: Faccio
0: bravo,
2: la marchetta iniziale.
0: Esatto.
2: Non l'ho ancora provata.
0: Non si può dire allora se è buona o no. Sicuramente sarà buona. Dai, allora parleremo della sua bella iniziativa per il caffè. For all those coffee lovers, we'll talk about his really neat and cool initiative in the coffee space. E che dire, poi tanta bella musica, ovviamente tutta selezionata dal nostro DJ Enrico, chiamiamolo oggi, a partire da un grande cantautore, cantante, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente. State con noi.

0: Franco Battiato, centro di gravità permanente. Bella canzone, ci siamo riportati agli fine anni 70, insomma. Questa ti è piaciuta come un tuffo in passato, insomma.
1: Sì, un po' anche una memoria dell'infanzia. Questa canzone, assieme a una compilation intera di Franco Battiato, veniva suonata sistematicamente da mia madre in macchina quando andavamo su e giù dalla spiaggia a Marina di Ravenna. Quindi è una memory of my childhood.
0: L'infanzia, yeah. L'infanzia, che yeah. Bello. Ecco, appunto, parliamo di Marina di Ravenna, parliamo di Lugo, questo paesino appunto che si trova vicino a Ravenna a sto punto, no?
1: Raccontaci, si trova tra Ravenna e Bologna, più o meno.
0: Tra Ravenna e Bologna, hai capito. Quindi
1: nell'entroterra.
0: Quindi dalla spiaggia quanto c'è? Mezz'oretta, tre quarti d'ora?
1: Sì, in macchina mezz'ora ci sei.
0: Non è male, dai. Insomma, non ci avvinciamo, dai, mezz'ora, zac. Per chi non è stato, tra l'altro, c'è la parte della costa da, penso, a parte giù a Rimini fino a dove? Cioè, praticamente tra le più conosciute al mondo, Rimini, Riccione, Cervia. Insomma, sono tra le più gettonate, le più conosciute.
1: E non si capisce perché.
0: E non si capisce. Vabbè, ma diciamo, sì, dal punto di. Beh, dici come la pensi.
1: Perché c'è la piadina, si mangia bene, c'è molta accoglienza, ecco. C'è organizzazione nel turismo.
0: Infrastrutture sono avanzate.
1: Esattamente, è un fatto proprio di industria del turismo, infrastrutturale,
0: sì.
1: e anche comunque di vicinanza rispetto al confine nord, e per cui sempre tantissimi tedeschi e ora penso anche russi, polacchi, sono i nuovi avventori. Però tradizionalmente persone da Germania, Austria, per loro era più facile,
0: certo,
1: venire qui, e si trovavano anche piuttosto bene, anche perché per loro, sai, cioè non è che hanno bisogno delle acque cristalline della Sicilia.
0: No. Quindi, però la sabbia ci sta, puoi fare queste camminate, cioè poi è talmente bassa l'acqua, insomma tu puoi fare mezzo chilometro verso la Croazia, non ci arrivi, non ti preoccupare, però diciamo che comunque per i bambini soprattutto è molto gettonata.
1: Sì, è molto family friendly.
0: È molto family friendly, quindi, però a parte questo, diciamo, questo spunto dal punto di vista appunto geografico, raccontaci un po', tutto parte da Lugo, quindi, raccontaci un po' della tua infanzia.
1: Niente, io sono lughese al 100% praticamente, perché i miei genitori sono entrambi romagnoli. Mia madre è cresciuta a Lugo, mio padre invece è di Forlì, che è un'altra città romagnola, un po' più grossa, e è un capoluogo di provincia. E, niente, io sono cresciuto a Lugo tutta la mia infanzia, quindi sin dalle scuole elementari, poi fino alla fine del liceo, so the end of the high school, 18 years old, sono vissuto sempre a Lugo. E cos'è Lugo? Una ridente cittadina romagnola, almeno in tutti i testi che parlano di Lugo comincia sempre con queste parole, ridente. 30.000 abitanti, ridente,
0: tutti felici, insomma.
1: Ma non vuol dire assolutamente nulla questa parola, però, sai com'è quando non hai un aggettivo. Ma è una cittadina praticamente di campagna, però essendo leggermente più grande di quelle che stanno attorno diventa la cittadina che ha il liceo, per cui diventa, giusto, la capitale della zona,
0: della
1: se
0: zona,
1: vuoi.
0: Della zona, assolutamente. Punto, sì, di riferimento dal punto di vista dell'educazione e quant'altro. E poi tu hai parlato di romagnolo, e poi perché c'è poi l'emiliana. Sono due parti, noi diciamo Emilia-Romagna, la regione si chiama Emilia-Romagna, giusto? Ma spiegaci da romagnolo e anche, cioè da romagnolo diciamo, che fa parte dell'Emilia-Romagna, spiegaci la differenza, insomma, per chi da casa non la sa.
1: Allora, geograficamente si dice che il confine sia interno alla provincia di Bologna, quindi Imola, dove c'è l'autodromo, è ancora Romagna, pur essendo nella provincia di Bologna, ma dopo Imola c'è un paesino che si chiama Castel San Pietro, e lì dovrebbe essere il border.
0: Il confine, okay? Loro, questo, un paesino così, detto, tu finisci da, basta, fai parte dell'Emilia, esatto, ti cacciamo.
1: Esatto. Poi ovviamente ci sono i duri e puri che magari, sì, già escludono Imola, sai, è sempre queste.
0: Certo, certo.
1: Dal punto di vista culturale ed economico direi anche, l'Emilia è sicuramente la parte dominante, più trainante economicamente, dove si sono sviluppate le industrie, quindi abbiamo i motori, la Ferrari, la Ducati, la Lamborghini, la Pagani, credo,
0: certo.
1: And whatever.
0: Aprilia forse, no, non Aprilia, Aprilia non mi ricordo.
1: Ecco, casca l'asino, cioè, me ne ero studiate quattro, no, era no.
2: Yeah.
1: No, Aprilia dal nome mi sembra, forse è più... nel Lazio
0: forse non lo scopriremo, facciamo il come si chiama, the check. No, poi c'è anche dal punto di vista del cibo, c'è il parmigiano reggiano,
1: esatto.
0: Ci sono un paio, cioè ci sono quelli grossi, insomma.
1: Sì, diciamo che c'è chiaramente una vocazione industriale più marcata in Emilia, più classica del nord dell'Italia, più classica delle regioni storicamente industriali come la Lombardia, il Piemonte and company, mentre la Romagna è sempre stata la parte più agricola. Quindi noi abbiamo tutti nel nostro heritage, abbiamo dal punto di vista di cosa ci dicevano i nostri nonni, una cultura contadina al 100%. Non che fossero tutti contadini i nostri nonni, ma almeno nella loro memoria questo era: campagna, frutteti e cose così. Abbiamo tantissima produzione di frutta. First time I've been in North America with my parents. We came to Toronto in a big vacation, un grande giro che abbiamo fatto negli Stati Uniti. Siamo venuti anche a Cascate Niagara a Toronto. Compro un succo di frutta in Niagara Falls or in Toronto, I don't even remember where it is done, Massa Lombarda, 5 km from where I live.
0: Mamma mia.
1: Perché è la grande industria di trasformazione della frutta, però è tutto... appunto molto più agricolo e con l'aspetto del turismo
0: e
1: di
0: poi
1: Rimini.
0: Ovviamente c'è la spiaggia, il mare, sì. Insomma, che è interessante, interessante. Però tu da questa cittadina ridente di Lugo, dopo il liceo decidi: me ne vado fuori di Bal e me ne vado giù a Roma, giustamente, giusto?
1: Sì, l'unico che dal nord è andato al sud.
0: Sì.
1: Ero l'unico nel mio corso di 4 canali di 100 canali, sono praticamente le classi, le classroom.
0: Sì.
1: We were divided into 4 channels, ok? Because
0: sezioni,
1: we were many.
0: Diciamo, sì.
1: Sezioni. Yeah. Eravamo 4 canali da 100 persone ognuno. L'unico che era immigrato dal nord ero io.
0: E com'è che hai deciso?
1: Beh, perché io ero uno studente molto motivato al liceo e a un certo punto ho dovuto decidere cosa fare all'università. Io ho fatto un liceo fortemente scientifico, cioè non era il liceo scientifico Scientific High School normale, ma era uno, diciamo, ancora più potenziato, per cui non ho studiato latino, per esempio.
0: Che bello. E io invece 5 anni. Oh.
1: Bene. E niente, quindi ero lì tra cosa faccio, chimica, fisica, matematica, insomma, ho deciso per fisica e sono andato a vedere la lista, quali sono quelle migliori, quali sono quelle che hanno più opportunità di scegliere poi al master specializzazioni, Roma. Più stare a Bologna sarebbe voluto dire andare probabilmente avanti e indietro col treno, stare molto vicino a casa, e avevo bisogno a quel punto della mia vita, no, di aprirmi e avere più indipendenza. E quindi, insomma, la scelta è stata Roma.
0: È andata bene, dai. Poi da Roma ancora non ho detto no, poi ritorni al nord. Hai fatto il salto ad Amburgo per fare il tuo dottorato. Anche lì al fresco, insomma, un'esperienza,
1: sì,
0: bella. Com'è che l'hai vissuta la Germania? Non si può dire live. Interessante, è stata un'esperienza interessante.
1: Insomma. Io vi saluto.
0: No, vabbè,
1: no, allora, innanzitutto, Amburgo è più a nord di Hamilton.
0: Ah, ok.
1: Quindi, nonostante non sia così freddo come in Canada, latitude wise,
0: sì, latitude
1: it's
0: è vero.
1: No. E quindi cosa vuole dire? Che in inverno alle 4 del pomeriggio è buio, ok? Beh, a parte tutto, è stata un'esperienza ottima il dottorato per me, è andato molto bene, non sempre succede, sono stato molto fortunato, ho avuto ottimi mentors e anche le esperienze che ho avuto in Germania mi hanno insegnato moltissimo, perché è una società molto diversa di mentalità. In Europa abbiamo differenze grandissime,
0: troppo
1: nonostante le distanze siano molto più corte. E mi ha cambiato sicuramente, ho imparato tantissimo da quello. Ci sarei vissuto per sempre? No, non è un posto in cui sia facile sentirsi a casa veramente, però è un posto che ti dà opportunità.
0: Certo, funziona, insomma,
1: funziona.
0: Si muove, giustamente. Beh, è il paese più avanzato di tutta l'Europa, alla fine.
1: Dal punto di vista economico
0: e tutto quanto. Poi, da lì hai deciso, ok, devo ancora muovermi, hai avuto un'esperienza interessante in Brasile. Ci vuoi raccontare un po' perché è stata un'esperienza unica per te?
1: Allora, quella del Brasile è stata un'esperienza fantastica ed è nata così. Io alla fine del dottorato, come sempre accade per chi vuole continuare nella ricerca, cerchi un contratto di postdoc, cioè fai il ricercatore. E ho avuto un'offerta dal Canada, una delle offerte che ho avuto, la più prestigiosa che alla fine ho scelto, è quella che mi ha portato in Canada. Però il ricercatore che mi ha contattato lavora, almeno lavorava, in entrambi i posti, in Canada e a Sao Paulo, in Brasile. E quindi mi ha invitato, dopo avermi offerto il lavoro, ancora durante il dottorato, a visitare San Paolo. Lì, in 2 o 3 settimane, ci trovavamo in epoca di carnevale, quindi potete immaginare, è stato facile imparare il portoghese, conoscere la gente, conoscere la cultura, una cosa di cui non sapevo assolutamente nulla, fuori di samba, carnaval
0: e calcio
1: e altre cose che non diciamo.
0: Esatto.
1: E a Sao Paulo che cosa ho scoperto? Che la metà delle persone che incontravo aveva un cognome italiano, la più parte veneti, tra l'altro, e ho detto, cavolo, sono andato su Wikipedia e questa è apparentemente la città con più italiani nel mondo, più di Roma.
0: Addirittura.
1: Cioè, se tu conti l'heritage delle persone, Sao Paulo è una megalopoli di 24 milioni di abitanti, con un grandissimo heritage italiano, e anche poi in tutti gli stati del Brasile, del sud e del sud-est, questa componente è fortissima, per ragioni che adesso non abbiamo tempo di spiegare. Ma per la prima volta ho avuto un impatto con un'italianità diversa, con una cultura italiana diversa dalla mia, ma allo stesso tempo autentica e degna di rispetto nel suo modo, e che a modo suo si è evoluta e ha creato il suo modo di essere negli anni. Quindi, vabbè, poi il Brasile, a parte questo elemento, è una cosa fantastica a cui sono rimasto legato e ho continuato a viaggiare molto per lavoro e non solo. Però, ecco, questa è stato la componente italiana, è stata questa qua, a Sao Paulo.
0: Ecco, magari prima di fare la nostra pausa musicale, raccontaci un po' qual è stata la componente di italianità che più ti ha colpito e ti ha fatto sentire, cioè, un legame nei confronti di questa, chiamiamolo in un certo senso, un'evoluzione di un'etnia diversa da quella di casa, cioè diversa da quello dell'italiano, ma che è una componente. Come ti sei sentito? Cioè, qual è stata la cosa? Cavolo, questa mi ha colpito, insomma.
1: Beh, per qualcuno che fino a quel momento era vissuto in Hamburg, quindi una cosa completamente diversa anche dalla Romagna, anche dal nord Italia comunque, e lì trovi che c'è un punto di connessione. Quindi vedi nelle padarie, vedi che ci sono prodotti di bakery che ricordano i tuoi o che hanno addirittura lo stesso nome, sono un po' cambiati. Vedi che la pizza è fatta a modo loro, ma c'è un match col gusto italiano. C'è una pizza, la pizza di Sao Paolo, almeno quelle buone, non tutte ovviamente, certo, perché anche loro poi ci mettono di tutto sopra, però quelle più buone tradizionali incontrano il gusto italiano molto più che quella di, censuriamo il nome, però la media catena, certo, nordamericana. E massa, la pasta, massa o molio, festival di cultura italiana nel quartiere di Bixiga a Sao Paolo, il quartiere calabrese, quindi a grande festa della Madonna della Chiropita, che esiste solo lì, e a Rossano Calabro, qualcosa del genere. Quindi, insomma, ti trovi che sei dall'altra parte dell'oceano, in un altro continente, ma c'è qualcosa in comune. E questo, come dire, ti fa sentire con un piede a casa.
0: Esatto. Sì. Bello, bello. Con questo pensiero vogliamo prendere una piccola pausa. Il prossimo è Samuele Bersani, questo mi riporta anche a me bei ricordi, grande cantante, Freak, tra l'altro non la conosco questa canzone, ascoltiamola insieme, state con noi.

0: Eccoci qua con la piadina romagnola, abbiamo fatto il legame, perfetto. Samuele Bersani, Freak, welcome back. Qua stiamo parlando alla grande, ci vorrebbero 2 ore di tempo per parlare un po' di questo mondo che ha scoperto Enrico col fare degli anni. Ma ci siamo trovati, allora abbiamo fatto questo tragitto, abbiamo sembrato di Lugo, Roma, Amburgo, Brasile, pum. Cos'è che era? Marzo...
1: Magari
0: 2020
1: 2020 dicembre 3,
0: ecco.
1: 3rd of December 2020 with a flight coming from the northeast of Brazil, Recife, a place where the temperatures oscillate all the year between 25 and 30 Celsius.
0: Fresco insomma.
1: Was surfing and so on on the beaches.
0: Oh my God.
1: And I landed in Toronto, and was brought
0: beautiful,
1: by
0: right?
2: Beautiful.
1: well,
0: aspetta.
1: It's not over. It's not over. I landed in Toronto, but then I went to Kitchener-Waterloo.
0: Meglio ancora. And so tell us about that. You're like un impatto abbastanza forte, insomma.
1: Beh, è stato ovviamente un momento molto particolare per tutti, perché sono atterrato in Canada esattamente all'inizio della seconda ondata, the second wave of COVID pandemics. So as soon as I landed, I went immediately into quarantine for 15 days. So imagine you come for the first time in your life in a new country where you are supposed to live for at least 3 years due to my contract. Yep. And for the first 15 days, you are
0: locked in
1: an apartment,
0: in jail
2: by yourself.
1: Jailed by yourself, of course.
2: Yeah.
1: And by the way, in that apartment, the appliances were not working. Everything.
0: No.
1: It was not heated up. They forgot to heat it up earlier on. And so it has been magical. 3rd of December, can you imagine? I was living under towers of blankets for a few
0: Netflix,
1: days.
0: Netflix, Alicia, qualcosa, no? Money
1: not at all.
0: No internet.
1: Nothing worked.
0: Oh man, but you made it.
1: Yeah. I mean, after those 15 days, first I could go out. Finally, I went to my workplace, which was completely deserted because nobody was going there. And after one day, lockdown came. So and then the Luna Park, the amusement park of the lockdowns started. You know, in and out, open and closed. And but this was hard times for everybody. It's just when you move to a new country, you desire to connect and to do this as fast as possible in order to feel good there and to thrive there. And then you feel like you're slowed down, of course, by the events.
0: Però fortuna vuole che qualche anno più tardi ti trasferisci ad Hamilton.
1: Yes, I have to say something about Kitchener-Waterloo. These were the initial experience. It was hard for everybody, but in Kitchener-Waterloo I met amazing people and I had really time that I keep ho passato molto tempo che tengo veramente a cuore. Ho conosciuto persone fantastiche, ho avuto esperienze umane molto importanti e soprattutto nella mia boxing gym da Fitz the Whip Vanderpool, my coach, and quindi ho capito che una delle cose più preziose del Canada, almeno dal mio punto di vista, sono le persone. Una delle risorse più belle che ho visto e ho trovato in Canada sono le persone. E sono venuto ad Hamilton e posso dirlo ancora più fortemente. Mi trovo bene ad Hamilton e in Canada per le persone, per la mentalità, non di tutti, ma di moltissimi, per il supporto che in generale le persone ti danno quando vedono che c'è una volontà di fare bene, di costruire qualcosa, di essere creativi. Questo è un valore assolutamente non comune al di fuori di qui.
0: Questo è molto interessante, perché tu comunque hai viaggiato, hai conosciuto un sacco di diverse culture. Ecco, secondo te, and maybe we can mention it in English too, but secondo te perché, cioè nel senso, perché secondo te il canadese così? Cioè, nel senso, è anche dovuto al fatto di questa melting pot, che a parte che anche negli Stati Uniti ce l'hanno, però sono queste diverse culture che arriva una persona, un immigrato, si sentono, ok, i miei nonni, io sono stato immigrato, ti voglio aiutare. Secondo te ha a che fare anche con quello o un qualcosa in più? Cioè, come l'hai vista questo senso di supporto nei tuoi confronti?
1: Sì. La risposta penso che sia sì alla tua domanda, perché è quello che è un pattern che ho visto più e più volte. Cioè persone che vedono che tu sei un immigrato, che chiaramente sei nuovo, che quando ti chiedono se hai famiglia tu dici no, io sono qua da solo per il lavoro, eccetera. Quindi capiscono che tu sei qui per costruire qualcosa con una forza di volontà che ti ha portato a questo punto, con un progetto, e trovano se stessi, trovano le loro difficoltà magari, trovano quello che gli mancava e te lo offrono. Questo è una cosa molto bella,
0: molto
1: perché
0: bella, sì.
1: Vedi immediatamente una persona di una cultura, anche un colore della pelle, un retroterra culturale completamente differente, ma che capisce essenzialmente chi tu sei e ti dà quel supporto morale che può essere quello di una famiglia, anche con piccolissime cose.
0: Che bello, no? E questo è una cosa che ti posso confermare anche dal mio punto di vista, dalla mia esperienza con il Canada, che poi ti porta a voler apprezzare, cioè vedendo anche con i vari club, queste persone che parlano ancora italiano.
1: Alcuni sì.
0: Parlano ancora italiano, ti raccontano le loro storie, c'è questo legame particolare, che vogliono comunque vederti raggiungere un successo in questa società, nel senso incorporarti in un certo senso, integrarti, ed è anche bello vedere tutto questo. Ecco, prima della prossima pausa, we're going to talk a little bit about this initiative too with the coffee. Obviously, we want to talk about that, because this whole seeing all these different cultures, or I should say feeling more Italian almost, brought something in your life, and then we'll talk a little bit about your view on the different clubs, your view on those Italians that are here in Hamilton, or Italian Canadians I should say, coming from a perspective of an Italian. So it's going to be very, very interesting for sure. It's a different world.
1: Yeah, it's a definitely different world, definitely.
0: Quindi we're going to start with, and this has nothing to do with your experience in Hamilton, kleptomania, which means kind of like stealing stealing good stuff. We'll talk about Sugar Free. They're a great un gruppo anni 2000, insomma. Quindi,
1: sì, è un ricordo dei tempi dell'università,
0: esatto,
1: una cosa un po' romantica,
0: assolutamente,
1: diciamo.
0: Assolutamente. Che poi sono tornati, c'hanno anche un loro gruppo di fan, ci hanno anche scritto, perché sono tornati i Sugar Free di nuovo. Hanno fatto un 20 anni di pausa. Sbrina ha fatto quella lì, sono scomparsi.
1: Sì, ma infatti io sono rimasto a quella,
0: ma quasi tutti. Dai, Sugar Free Kleptomania, and then we'll be back with our DJ Nino ed Enrico. State con noi.